0: quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardo negli occhi la ragazza